0: Compartir nuestra app con tus amigos. Compartir nuestra app con tus amigos. Sónica Digital Radio sigue creciendo.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.